0: devi seguire di Max. Per DJ Vista è una di base di Max. Lì se si muove le mi seguite.
1: Con DJ, con DJ.